0: Oremus. Tu a nos quesumus Domine gratia, semper et preveniat et sequatur, ac bonis operibus iugiter prestet esse intentos. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, it is written that Abraham had two sons, one by the slave woman and the other by the freeborn woman. The son of the slave woman was born naturally, the son of the freeborn through a promise. Now, this is an allegory. These women represent two covenants. One was from Mount Sinai, bearing children for slavery. This is Hagar. But the Jerusalem above is freeborn, and she is our mother. For it is written, Rejoice, you barren one who bore no children. Break forth and shout, you who were not in labor. For more numerous are the children of the deserted one than of her who has a husband. Therefore, brothers and sisters, we are children, not the slave woman, but of the free-born woman. For freedom, Christ set us free. So stand firm and do not submit again to the yoke of slavery. Verbum Domini.
3: Deo gratias. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
4: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
3: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
4: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
3: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
4: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
3: Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero.
4: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.